0: 89.2 Angostura Estéreo.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?